e agitando sempre l'indice elevato, con lo straccio che somiglia a un miagolare, quando canta rao con gli altri fa così, uè, e tartaglia appassionati, bidi bidi bidi.

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

Così l'amore fila nell'accordo più perfetto fra me e la signorina della casa di rimpetto. Si svolge a suon di musica, di gesti e concertin, fra un tango di Barzizza e una polca di Angelin. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Edberto Ravagliati. Senza volerlo tutto

ma risplenderà di più per me il tuo amore. Pioveranno sui cuori sognanti le stelle filanti cadute dal cielo, quando avremo un quartierino sul grattacielo.